0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Oggi Lussingrande celebra la festa di San Gregorio, uno dei patroni del paese, ed è una delle ricorrenze popolari isolane più sentite. San Gregorio di Spoleto è venerato a Lussingrande fin dal 1663, anno in cui le sue reliquie furono trasferite nella chiesa parrocchiale. Anche quest'anno la ricorrenza richiama residenti, fedeli ed ospiti a partecipare. Questa sera sarà celebrata la Santa Messa Solenne ed al termine della funzione religiosa, alle ore 20, sulla piazzetta davanti alla chiesa parrocchiale, si esibirà la banda lussignana Josip Kaschmann, concludendo così i festeggiamenti iniziati ieri sera con il concerto del gruppo Mazzaclini e l'esibizione delle majorette. È in corso il laboratorio di fumetto organizzato dall'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussinpiccolo, guidato dalla rinomata artista isolania Dunja Jankovic. Al laboratorio partecipano una trentina di bambini che, attraverso il gioco, scoprono il mondo del fumetto, sviluppano la fantasia e realizzano le proprie storie illustrate. Le attività si svolgono presso la Biblioteca Civica di Lussinpiccolo fino all'11 luglio e si concluderanno con la mostra dei lavori e la consegna dei diplomi ai partecipanti. L'Istituto Plavisiet Blue World invita i cittadini e i turisti a segnalare durante l'estate gli avvistamenti dei tursiopi attraverso l'applicazione gratuita Marine Ranger. Fotografie e video aiutano i ricercatori a seguire gli spostamenti, il comportamento ed i legami familiari dei delfini che vivono nel mare dell'arcipelago di Cherso e Lussino. Ricordiamo che ogni segnalazione rappresenta un prezioso contributo per la loro tutela. Le autorità marittime ricordano anche quest'anno le norme per una navigazione sicura. La navigazione implanata è consentita soltanto oltre i 300 metri dalla costa, mentre nelle acque costiere è necessario procedere a velocità ridotta per garantire la sicurezza dei bagnanti, dei subacquei e di tutti gli utenti del mare. Particolare prudenza è raccomandata proprio da questo periodo, che è quello di maggiore afflusso turistico. Ora una breve carrellata delle mostre da visitare. Alla Galleria di Palazzo Frizzi a Lussinpiccolo è aperta la mostra dedicata agli anelli d'oro romani provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria. Alla Galleria Uliara Tauric di Neresine è visitabile la mostra Zidne Novine dell'artista Branka Klevniak. A Dugne è aperta la mostra fotografica intitolata Tra il petalo di un fiore e un battito d'ali, mentre a Cherso è possibile visitare la mostra Tres and Cats, dedicata ai celebri gatti randagi della città. Il club di pallanuoto lussignano invita i bambini dagli 8 ai 12 anni a partecipare alla scuola di nuoto che si svolge durante tutto il mese di luglio presso il campo di pallanuoto della Baia di Cigale. Il corso è destinato ai bambini che sanno già nuotare autonomamente ma desiderano perfezionare la tecnica ed acquisire maggiore sicurezza in acqua. Le lezioni si tengono ogni martedì e giovedì alle ore 17. La quota di partecipazione è 25 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 091 566 6051 oppure 091 567 0938. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore Ambrose Aracic, oggi è una giornata speciale. Nel corso della cerimonia riceveranno i diplomi che segnano ufficialmente la conclusione del loro percorso scolastico. Oltre a diplomi, saranno consegnati attestati di merito e premi agli studenti che si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici, per la partecipazione alle competizioni regionali e nazionali e per il loro impegno nelle attività extrascolastiche. La cerimonia si concluderà con la proiezione del pluripremiato cortometraggio Rosa, con una fotografia di gruppo insieme ai professori. La consegna dei diplomi inizierà oggi alle ore 10 presso la Scuola Superiore Ambros Aracic di Lussimpiccolo. Questo venerdì prenderanno il via le serate musicali di Lubenice. Di questo importante festival parleremo più tardi alle ore 10.30 con il direttore esecutivo Salkovic, ospite del programma di Radio Jadranka.
2: Oggi vi proponiamo di conoscere Cigale, Cicat. Sul fondo della baia di Cigale si trova un'alta statua di bronzo del professore lussignano Ambros Ambrogio Haracic. Il professore Haracic ha dedicato tutta la sua vita allo studio del clima e della vegetazione dell'isola ed in gran parte grazie a lui che Mali e Veli Loshin, cioè Lussimpiccolo e Lussingrande, divennero luoghi di cura. A sua iniziativa sono stati piantati molti pini nella zona di Cicat Cigale e oggi potete camminare sotto il baldacchino del bosco di pini. Passeggiando per Cigale, la villa più interessante è la villa di colore rosa Carola, popolarmente nota come Villa Carolina. Essa nasconde una storia d'amore misterioso dell'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e della bella attrice viennese Katharina Schratt. Nella baia di Cicat, Cigale, sono situate oggi strutture di alta qualità, l'Hotel Alhambra, l'Hotel Bellevue e la Villa Hortensia. Tutta la baia di Cigale potete passare pure in bicicletta.
0: Previsioni del tempo.
1: Il tempo di oggi previsto è prevalentemente soleggiato e caldo nella maggior parte delle zone, nuvolosità moderata occasionale nell'entroterra, con possibili rovesci e temporali localizzati nel pomeriggio, soprattutto in alta quota. Vento da debole a moderato, da sud-ovest, sull'Adriatico e da nord-ovest. Temperature massime giornaliere previste, per lo più comprese tra i 29 ed i 34 gradi. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo della fiducia accordataci. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario.

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno su Radio Lussino in lingua italiana. Oggi Lussin Grande celebra la festa di San Gregorio, uno dei patroni del paese ed una delle ricorrenze popolari più importanti dell'isola. San Gregorio di Spoleto è venerato a Lussin Grande fin dal 1663, anno in cui le sue reliquie furono trasferite nella chiesa parrocchiale. Da allora la sua festa viene celebrata ogni anno con un ricco programma religioso e culturale che richiama residenti, emigrati e numerosi ospiti. Il momento culminante delle celebrazioni si terrà questa sera. Dopo la Santa Messa solenne, alle ore 20, sul piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, si esibirà la banda d'ottoni Josip Kaschmann. Si concluderanno così i festeggiamenti di due giorni, iniziati ieri sera con il concerto del gruppo Mazzaclini e l'esibizione delle maggiorette lussignane. Oggi è stata una giornata speciale per i maturandi della Scuola Superiore Ambros Haracic di Lussin Piccolo. Nel corso della cerimonia solenne, gli studenti degli indirizzi liceali, turistico-alberghiero, alberghiero e nautico, hanno concluso ufficialmente il loro percorso scolastico. Agli studenti più meritevoli sono stati consegnati attestati di riconoscimento, libri e i premi speciali Ambrogio d'oro della conoscenza e Ambrogio d'argento della conoscenza, assegnati per gli eccellenti risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e regionali e nelle attività extrascolastiche. Un riconoscimento particolare è stato conferito anche agli studenti che hanno rappresentato la scuola nella competizione World Skills Croazia e con coloro che hanno mantenuto un rendimento eccellente durante l'intero percorso scolastico. La cerimonia si è conclusa con la proiezione del pluriprimato cortometraggio studentesco Ruja, Rosa, e con una fotografia di gruppo insieme ai professori e ai genitori. Jadranka Tourism ha avviato un nuovo programma di sviluppo professionale denominato Jadranka People and Progress Academy. Si tratta di un percorso intero della durata di 10 mesi destinato a formare una nuova generazione di dirigenti e responsabili aziendali. Il programma unisce formazione, tutoraggio ed attività pratiche ed è realizzato in collaborazione con la prestigiosa scuola svizzera Le Rocher, con l'Università Algebra Bernays e con la società di consulenza Cortex. Come ha sottolineato il membro del Consiglio di amministrazione Sasha Krajinovic, l'obiettivo dell'Accademia non è soltanto formare futuri manager, ma creare professionisti che conoscano profondamente i valori e l'identità di Lussino e che contribuiscano allo sviluppo del turismo premium dell'isola. Durante il programma i partecipanti approfondiranno temi quali leadership, gestione delle risorse umane, finanza, innovazione e trasformazione digitale, seguiti dai dirigenti e dai manager della compagnia. L'istituto Plavis Svijet Blue World invita nuovamente cittadini e turisti a segnalare durante l'estate gli avvistamenti dei delfini tursiopi. L'invito nasce anche da un recente episodio. Grazie ad un video pubblicato sui social network è stato possibile identificare un giovane delfino al quale è stato assegnato il nome Zorana. Fotografie e video consentono ai ricercatori di seguire gli spostamenti, il comportamento, i legami familiari dei delfini che vivono nel nostro mare. Le segnalazioni possono essere inviate gratuitamente tramite l'applicazione Marine Ranger, indicando il luogo, l'orario dell'avvistamento e allegando, se possibile, fotografie o filmati. Ogni contributo rappresenta un aiuto prezioso per la ricerca scientifica e la tutela dei delfini dell'Adriatico. Il club di pallanuoto di Lussino ricorda che le iscrizioni alla piccola scuola di nuoto sono ancora aperte. L'iniziativa è rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni che sanno già nuotare e desiderano perfezionare la propria tecnica. Le lezioni si svolgono per tutto il mese di luglio presso il campo di pallanuoto della Baia di Cigale. Gli allenamenti si tengono ogni martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 18. Il programma comprende complessivamente 8 ore di formazione con istruttori qualificati e le iscrizioni sono ancora aperte. Presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo continua il laboratorio di fumetto organizzato dall'associazione Družbo Naša Djeca, organizzazione I Nostri Bambini. Il laboratorio è diretto dalla nota artista isolana Dunja Janković. Una trentina di bambini stanno imparando attraverso il gioco le tecniche del fumetto, sviluppando fantasia e creatività e realizzando le proprie storie illustrate. L'iniziativa si concluderà sabato con una mostra dei lavori realizzati e la consegna dei diplomi ai partecipanti. Le autorità marittime ricordano anche quest'anno l'importanza di rispettare le norme sulla navigazione veloce. La planata è consentita soltanto oltre 300 metri dalla costa. Nella fascia costiera è invece obbligatorio procedere a velocità ridotta per garantire la sicurezza di bagnanti, subacquei e da altre imbarcazioni. La massima prudenza è particolarmente necessaria proprio a partire dal mese di luglio, quando il traffico nautico raggiunge il suo picco. L'estate a Lussino e Cherso offre anche un ricco programma culturale. A Palazzo Frizzi è visitabile la mostra dedicata agli anelli d'oro romani provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria. A Neresine, presso la Galleria Uliara Tauric, è aperta la mostra Zidne Novine di Branka Klevniak. Sull'isola di Unie è visitabile la mostra fotografica Tra il petalo di un fiore ed un battito d'ali di Maria Helena Brigliadori. Al Palazzo Moise di Cherso è aperta la mostra Tres and Cats, dedicata ai celebri gatti di strada della città. A Ossero, infine, è visitabile la 18ª mostra internazionale della caricatura Ossorskar Fest, che riunisce artisti provenienti da ben 47 paesi del mondo. Questo venerdì prenderanno il via le serate musicali di Lubenice, uno dei più prestigiosi festival di musica classica delle isole croate. Ricordiamo inoltre che per tutta l'estate proseguono numerosi eventi culturali, dalle iniziative di Lieto Uliari a Neresine al programma O Toc Toc Toc di Lussin Piccolo, fino a mostre, concerti e spettacoli teatrali che animano la stagione estiva sulle isole di Cherso e Lussino. Nell'ambito del progetto internazionale Green Trails Slovenia Croazia è stato pubblicato un bando pubblico dedicato a storie del territorio e piccole installazioni nello spazio pubblico, con l'obiettivo di valorizzare i percorsi escursionistici e ciclabili e promuovere il patrimonio naturale e culturale della comunità locale. Il bando è rivolto a cittadini privati, studenti, artisti, architetti, designer, artigiani, associazioni e gruppi interdisciplinari che desiderano contribuire con idee creative alla realizzazione di nuovi punti di interesse lungo i sentieri. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità, all'impegno di materiali naturali e al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione dei progetti. Per l'area di Lussin Piccolo si cercano proposte ispirate ai muargari, fioriti di Neresine, ai tradizionali muretti a secco e alla vita pastorale. Le idee potranno riguardare sculture in pietra, aree di sosta, punti di interpretazione del territorio, installazioni artistiche o altri elementi capaci di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio locale lungo il percorso Green Trails verso il Monte Telavrin. Le candidature sono aperte fino al 3 agosto, mentre i progetti selezionati saranno presentati al pubblico ed inseriti nelle successive fasi di sviluppo e realizzazione del progetto Green Trace Slovenia Croazia. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Ci risentiamo alle 19:30 con l'aggiornamento serale. Buona giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

0: le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto nell'entroterra con cielo variabile e schiarite, localmente qualche pioggia al mattino e probabili rovesci con temporali nel pomeriggio. Sull'Adriatico invece prevalentemente soleggiato ed asciutto, vento da nord-ovest da debole a moderato, raffiche possibili e forti, a tratti anche da nord. Sull'Adriatico, vento da sud-ovest e nord-ovest e nel tardo pomeriggio e nella notte di giovedì la bora si intensificherà nella parte settentrionale. Le temperature minime previste sono comprese tra i 17 e i 21 gradi, mentre sulla zona costiera tra i 19 e i 24 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani per lo più comprese tra i 27 e i 32 gradi.
1: Previsioni del tempo.

carica, non la macchina giusta. Servirebbero le ali e le tenute nella borsa. E deglutisco quel ti amo a forza. È la tua mente che mi scorda. Sono alla stazione, notte passa un treno regionale. Mi piaceva quando mi dicevi sali. E con le mani tu facevi un cuore. E non scordarti mai di me.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buonasera. State ascoltando la cronaca del giorno in lingua italiana su Radio Lussino ed io sono Elisa. Oggi Lussingrande celebra la festa di San Gregorio, uno dei patroni del paese ed una ricorrenza popolare tra le più importanti dell'isola. San Gregorio di Spoleto è venerato a Lussingrande già dal 1663, anno in cui le sue reliquie furono trasferite nella chiesa parrocchiale. Da allora la sua festa viene celebrata ogni anno con un ricco programma religioso e culturale che richiama residenti, emigrati e numerosi ospiti. Il momento culminante delle celebrazioni è tenuto proprio questa sera, dopo la Santa Messa solenne che inizierà alle ore 20 sul piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, si esibirà la banda locale Josip Kaschmann. Si concluderanno così i festeggiamenti di due giorni iniziati ieri sera. Oggi è stata una giornata speciale per i maturandi della scuola superiore Ambros Aracic di Lussinpiccolo. Nel corso della cerimonia solenne, gli studenti degli indirizzi liceali, turistico-alberghiero, alberghiero e nautico, hanno concluso ufficialmente il loro percorso scolastico. Agli studenti più meritevoli sono stati consegnati attestati di riconoscimento, libri e i premi speciali Ambrogio d'Oro della Conoscenza e Ambrogio d'Argento della Conoscenza, assegnati per gli eccellenti risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e regionali e nelle attività extrascolastiche. Un riconoscimento speciale è stato conferito anche agli studenti che hanno rappresentato la scuola nella competizione World Skills Croazia e a coloro che hanno mantenuto un rendimento eccellente durante tutto l'intero percorso scolastico. La cerimonia si è conclusa con la proiezione del pluripremiato cortometraggio studentesco Ruja, Rosa e con una fotografia di gruppo insieme ai professori e ai genitori. Yadranka Tourism ha avviato un nuovo programma di sviluppo professionale denominato Yadranka People and Progress Academy. Si tratta di un percorso interno della durata di 10 mesi destinato a formare una nuova generazione di dirigenti e responsabili aziendali. Il programma unisce formazione, tutoraggio ed attività pratiche. Come ha sottolineato il membro del Consiglio dell'amministrazione Sasha Krajinovic, l'obiettivo dell'Accademia non è soltanto fornire e formare futuri manager al mercato, ma creare professionisti che conoscano profondamente i valori e l'identità di Lussino e che contribuiscano allo sviluppo del turismo premium dell'isola. Durante il programma i partecipanti approfondiranno temi quali leadership, gestione delle risorse umane, finanza, innovazione, trasformazione digitale, seguiti da dirigenti e manager della compagnia. L'Istituto Plavis Fiet invita nuovamente cittadini e turisti a segnalare durante l'estate gli avvistamenti dei delfini tursiopi. Fotografie e video consentono ai ricercatori di seguire gli spostamenti, il comportamento ed i legami familiari dei delfini che vivono nel nostro mare. La segnalazione può essere effettuata gratuitamente tramite l'applicazione Marine Ranger, indicando luogo, orario dell'avvistamento e allegando, se possibile, filmati o fotografie. Ogni contributo rappresenta un aiuto prezioso per la ricerca scientifica e la tutela dei delfini dell'Adriatico. Il club di pallanuoto di Lussino ricorda che le iscrizioni alla piccola scuola di nuoto sono ancora aperte. L'iniziativa è rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni e le lezioni si svolgono per tutto il mese di luglio dalle ore 17 alle ore 18 il martedì ed il giovedì presso il campo di pallanuoto della Baia di Cigale. Presso la Biblioteca Civica di Lussinpiccolo continua il laboratorio di fumetto organizzato dall'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini. Il laboratorio è diretto dalla nota artista isolana Dunja Janković. una trentina di bambini stanno imparando attraverso il gioco e le tecniche del fumetto e sviluppando la fantasia e la loro creatività e realizzando le loro proprie storie illustrate. L'iniziativa si concluderà sabato con la mostra dei lavori realizzati e la consegna dei diplomi ai partecipanti. Le autorità marittime ricordano anche quest'anno l'importanza di rispettare le norme sulla navigazione veloce. La planata è consentita soltanto oltre i 300 metri dalla costa. La massima prudenza è particolarmente necessaria proprio a partire da questo mese, quando il traffico nautico raggiunge il suo picco più alto. L'estate a Lussina e Cherso offre un ricco programma culturale. A Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo è visitabile la mostra dedicata agli anelli d'oro romani provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria. A Neresine, presso la Galleria Ulia Ratuoric, è aperta la mostra Sidne Novine di Branka Helmiak. Sull'isola di Unie è visitabile la mostra fotografica Tra il petalo di un fiore ed il battito d'ali. Al Palazzo Moise di Cherso è aperta la mostra Tres and Cats, dedicata ai celebri gatti di strada della città. A Ossero, infine, è visitabile la 18ª mostra internazionale della caricatura Oscar Fest, che riunisce artisti provenienti da ben 47 paesi del mondo. Questo venerdì prenderanno il via le serate musicali di Lubenice, uno dei prestigiosi festival di musica classica delle isole croate. Ricordiamo inoltre che per tutta l'estate proseguono numerosi eventi culturali. Nell'ambito del progetto internazionale Green Trails Slovenia-Croazia è stato pubblicato un bando pubblico dedicato a storie del territorio e piccole installazioni nello spazio pubblico, con l'obiettivo di valorizzare i percorsi escursionistici e ciclabili e promuovere il patrimonio naturale e culturale delle comunità locali. Il bando è rivolto a cittadini privati, studenti, artisti, architetti, designer, artigiani, associazioni e gruppi interdisciplinari che desiderano contribuire con idee creative alla realizzazione di nuovi punti di interesse lungo i sentieri. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità, all'impegno di materiali naturali e al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione del progetto. Le candidature sono aperte fino al 3 agosto, mentre i progetti selezionati saranno presentati al pubblico ed inseriti nelle successive fasi di sviluppo e realizzazione del progetto Green Trails Slovenia-Croazia. Gentili ascoltatori, queste erano le principali notizie della giornata. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una piacevole serata.
0: E il notiziario. Previsioni del tempo.

0: le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto nell'entroterra con cielo variabile e schiarite, localmente qualche pioggia al mattino e probabili rovesci con temporali nel pomeriggio. Sull'Adriatico invece prevalentemente soleggiato ed asciutto, vento da nord-ovest da debole a moderato, raffiche possibili e forti, a tratti anche da nord. Sull'Adriatico, vento da sud-ovest e nord-ovest e nel tardo pomeriggio e nella notte di giovedì la bora si intensificherà nella parte settentrionale. Le temperature minime previste sono comprese tra i 17 e i 21 gradi, mentre sulla zona costiera tra i 19 e i 24 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani per lo più comprese tra i 27 e i 32 gradi.
1: Previsioni del tempo.